0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De noche en 240.